0: Mazzoloco, eh? Che temazzo.
1: Che temazzo, loco, che temazzo. The Charlatans, the only one I know. Arriba rumbo a las 5 de la mañana, martes. 11-23-24-22-22, Cali.Fidalgo en Instagram y La Larga en Facebook. Dale power.